0: primo d'amore.
1: Allora, pronto? Rita Pavone, il cuore. Buonanotte, amici.